chamoni sa rodovanta. Kankuna sa rodovanta. Kaide di kunkono, alba bunyan